Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, poniamo te a sorvegliare San Francesco di Cristo resista, prestimo legge, ed un antandium tuo, per tobbi si piacer Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.

0: Cameriere, per favore. No, non è facile.
1: Champagne.
2: Coro, la voce. La...